il cor, ma mi si spezza il cor, ma mi si spezza il cor, ma mi si spezza il cor, ma mi...